0: figura si doglia di letto e s'accorre nel magico tetto. Tra la folla decreti ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorra va bene, mi sospetto, sui perilli che pre-

e scherzo del follia, si fatta profezia, e scherzo del follia, si fatta profezia, ma come fa da ridere la lor credulità?

potrei vederla, ancora riparlarne potrei, ma no, che tutto mi strappa da lei.

0: vostre questa. Morte, sì, morte, ma non verrà che parli. Qui l'aspettarlo è vano.
1: Come?
0: Perché vi basti saperlo altrove.
1: La sorte ingannatrice
0: vi sfuggirà di mano. Parlate basso, alcuno lo sguardo lo è fermo.
1: Chi?
0: Quella sinistra da me.

0: sì, quella dello scritto.
1: La morte che non c'è ne ho.
0: Non bene, tranne io fretto il terror.
1: Fuggite, fuggite, oh, che perfetto cadrete qui.
0: Rivelami il nome tuo.